ferma che non espera, ni un purgatorio che la quiera para poderla assicurar. Es con mi faccia de extranjero.